di Magritte, forse un po' sopra i fianchi. Vuoi sapere tutta la verità, mi manchi. E a volte giù, se ci pensi, non mi sembra vero, ti fa bella.

bella l'amore. L'espressione della tua fronte misteriosa, la dolcezza con la quale ti sei arresa.

0: Grazie. Grazie.
1: Mietta! Che voce, che grinta, che sesso! Bene, bene. Grazie. Dove vai? C'è la giuria, vieni qua. Ma stavi già andando a casa? Che perdi il treno, scusa, vieni qua un attimo.
2: Ecco, dimenticato!
1: Sì, è un dettaglio, è una gara. Allora, vediamo la giuria come ha considerato. Si è emozionata, è giusto, ha visto me, d'altronde sono un sex symbol. Va bene. Allora, vediamo i voti di Mietta. Ecco, gira pure la schiena al pubblico, è più contento. Allora, Giampiero Mughini.
0: Grazie.
1: 9, Guida 9, Boncompagni 8, Abbagnato 10, Magalli 8, Ferrario 9, Frizzi 8, Colombari 10, Fede 8, Simone 8, 87.
0: Grazie, grazie a tutti
1: adesso,
0: quanti voi.
1: Baciami. Scusate. Adesso, baciami ora.
0: Ciao.
3: Ascoltate la musica magica. Radio Gama 94 FM. Per voi.

perso e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo.

era sguercio, non ci vedeva quasi più. Ed è stato così che li hanno presi senza fatica, come dire. Li hanno presi tutti, quasi tutti, fuori che lui.

così precisi come quelli della mascherpa. Sono rimasti lì, suoi amici, a vedere i carabinieri. Han detto: ma come, brutta legge vacca porca? Il nostro palo, brutta bestia, ma dov'è?

ποτέ. Για μένα via le ragiamo quasi mesti. Lui sempre fissa che scrutava nella notte perché ci vedeva.

E loro, e loro, e sa signor ballet che viene su. E poi il bottino me lo portano su a 100 lire. Un po' per volta, a far così non finiamo più. Non è questo.

0: écoutez La Musique Magique, Radio Gamma, 94 FM, pour vous.
1: Que lala. Ma va dicendo che mi va la sa. Se crede che mi faccio sangamare. Se crede che mi pazzisco e poi mi spara.

0: felice perché I love you more. Ciao.
1: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.